pistol, ci chaye, shuje, bala bala. Ciao robobolice, ciao, sugi e pa!